verso il destino. Becco amici in Polska, tra chiacchiere e l'altra mi corico. Sto destino mi costa, almeno sul viso c'ho il sorriso. Rocco stage appresso a cappa e non so che aspetta, abbia l'ansia ancora. Mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza, nido un'ancora. Parapioggia, paura.